une cigarette. Il ne donne che mette in fare. E mi stanno vestiti e morosi. Ma c'è un ricordo.